Wotina, ama discoteca votina, amintanga nini votina, nimi chatwini votina, ama barakeni votina, ama discoteca votina, amintanga nini votina, nimi chatwini votina, ama chapeni votingela, kami movayota la votitwa. Ama chapeni otingela, kami movayo tala otit, kambito dawa ikuruko, talakatoni winatoruka, kambito dawa ikuruko, talakatoni.

Wachina, dimmi chatti ni vocina, ama para che ni vocina, ama discoteca vocina, ami canga ni vocina, dimmi chatti ni vocina, ama chapeni votinger, ami mova io te la votitua, ama chapeni.